mon mor. Oi lì, oi là, oi lì, oi là. Ma alla fine siamo giovani e vogliamo pazzi a giovani. Notte facendo lo giro nello stile di Ciro Cavallo. La volta di Ciro Cavallo, giro nello stile di Ciro Cavallo. La volta di Ciro Cavallo, giro nello stile di Ciro Cavallo. La volta di